0: The phone.
1: Phone. 나 못이기다가 봐라 이라 무시래오.
2: Una delizia.
3: Vamos a la escuela con la energía.
4: Ese es mi ingeniero.